Che lui che andava non si metteva in testa, si metteva in biaia. Per quando tutte le tende che arrivavano, i carriole che arrivano, si contavano bene, che si contava fino a 22.

E ora i Sado vi proporranno la loro versione di Nicht nachhaltige Zentralheizung. Al corredo dell'esecuzione, l'ensemble ritiene cosa buona la retroproiezione del proprio filmato dal titolo Calore pleonastico. A voi, i Sado.